0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida, abrota pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombra di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vinia nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fu di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiù ben stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotabel, mira nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos. Per momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

Alors que tu as envoyé ta même une invitation, pas un beau, direct une invitation de parrocchia di Santa Teresita di Dio Sous, on a quello baiting a we, a di Bajichette Juni, pardon, Juni, on a co e capel Emmanuel Saint-Golas, le baiting installation di Esseo di Monumento Protegi. E altrimenti lo do un riconoscimento all'architetto di edificio questa volta poi di tempi di luta Fonte Virgilio Coq di infelice memoria tambi lo baita presente a noci nostro vicario episcopale sta nostro pastor Andres tambi pastor Rafi questa di pastor di parrocchia di San Nicolás e non lo vai celebrare un santo sacrificio di misa. Questa invitation una tour parrocchiana di San Nicolás di tour fiel di parrocchia di Aruba per accompagnare il momento speciale qui per parrocchia di Santa Teresita San Nicolás il momento della buona notte. Tardi per 6 ore. Questa è la cappella di Emanuele, la Grote Bergwerk, San Nicolás.

Abbiamo invece un'invitation di parte di parrocchia Santa Anna e da parrocchia Anna Peter Kalantlan in Osdorp in Amsterdam e con un'invitation per Torre di Fielen. Questa è una Olanda, si desidera una visita in Olanda per lo che tratta e visita di papiamento. E lo vedete bene il 21 di giugno, il domingo orpa 2 ore di tardi, ora di Olanda, adesso Peter Kalantlan, in Cina 24, Osdorp, Amsterdam, e celebrante da Pastor Wilders, perdon, Pastor Mulders, perdon, Pastor Mulders è celebrante, invitation per il spattore di tour, un tour bintu, ma bendicion. E poi spero che ti tratta di Bisaiana, Amsterdam, Olanda, già domingo 2 ore di tardi, ora di Olanda.

Urashi Loponebo Vince. Questo arriva e site un barcode e sa che ta pues Pablo scan e registra, inscrivi. E naturalmente lo vai ting invitato na international, pues e ritiro anche di bordo na di idioma inglese. Pues sei lo vai ta dia 27. Den Club Don Bosco. Di 3 ore per 10 ore di noce. Inscriviamo i mesi per lo che ti tratta il link cutting botta subir per il page di passare al juvenile of tambe junto nella famiglia botta hai un link of tambe botta scan barcode botta dentro di e formulare il documento di iscrizione e botta inscrivi questo non lo vedrà 27 di giugno.

Stanno esattamente 33 minuti, le ho di ore 17, 7 ore 33 minuti, non si clappa, vai a compartire seguentemente il Santo Evangelio di Yahweh secondo il nostro calendario liturgico.

No, lo pidavo in maniera 8 ore che era e lo metti in servizio di San Sacrificio di Misa nella parrocchia della Virgine di Fatima a Dakota. A me non è che da minato oltre, semplicemente invitavo per me, anzi Dio per me timido, dammi vita, saluti, forza, non mi tabac. Ma in maniera, desideriamo ascoltare un buon e un felice dia, con gli enti grazie e benedizioni di Dio, e in visto di la che non si può sostenere otto di orazione. Dio adelante. Turcos la veta bom. Feliz manhã, um feliz dia e te com amanhã com o poder de Deus.

E nossa continuare il programma, ove maita, e sacchita può potpourri, papo che ti arriva a camminare, capo buon trempami, che bisabo, mente bisabagatino, wag bond in traffico, passo buon messa. A chi hai, quantità di gente qua in questo corre numero, sin number plan, sin seguro, sin nada, e da non so ti uopo, in un'altra maniera magnete arriva a noi. Pagatino, shonan, passo bra. Caminan ta hobby drug, hobby, pero hobby congestiona. La gami bisabo, buon dia, buon dia. E guarda, con Dios ainda, no acaba, momento bisabo, no acaba cubo. Su favor te sigue scrivi, bo historia, tour, pero tour día di novo. Y manera Luigi Cortés ta bisa, antobe maíta mi que mande saque especialmente pa mi gente nan naturalmente, cu tour día, ta expresanan amor. Mediante de un app, mediante de una llamada, para pisar un buen día, un feliz mañana y que te compartí. Luigi Cortés, mi expresión de amor, danke familia grande de Potpourri y también nos enenan de Mermaids.

testan di suco, poi preferì diabetes, testan di sushi, poi preferì malese di tripa, testan antigeno prostatico, tutte testan a chi laboratorio familiare può assi pabo. When Creek cresce di Seaport Casino, ta e casino cu abo messa bicità, poi una bovega di mesa e bovega di jackpot. Molon ta guardabo, pe ambiente, con te comisà di tengo 3 ore in Mardugai per terminare e di weekend tengo 5 o 6 ore. Hoppi duce ambiente e per fare un truc con un po' come in ora di Mardugai duce sin qui e sei ta aia na Molen Food Fed e Birkenstock ta guarda di babo con sandalia e slofflan con abo ti mester e sei ta Food Fed e Birkenstock e tambe Backstage Salon con tambe ta guarda di babo babo manicure e babo pedicure yamanang Asibo Bosita 583-35 Jesum. La moderna te pacus de pueblo, bote buscando paña. La moderna te paña pabo. Si, e paña nanco bote buscando. La moderna tiene anto paña pa gente grande, paña pa mucha, tanto pa gente hombre y gente mujer. Zapato pa mucha, zapato pa adulto. Nos tin bermuda, nos tin sombre, calzona neche pa sali, flus pa mucha, flus pa adulto, chemis pa mucha, chemis pa gente grande, pa adulto. Sei passurato nella moderna e sali buon vestito. Non sta bene tela tambe, non sta bene e handuki non tambe, per ora potrebbe gem, ture sacchi, non sta bene e underwear tambe, non sta bene aia nella moderna. Passa, visitanos, pa sopra nostra guarda, arriva bo. Island Finance sta guardando di compa sopra di un prestito. Si abbo sta planeando un vacanzi, anto bo mese poco sen e ora Island Finance sta in luogo con abbo mese bicità. Passina abbo può preparare vacanzi junto con la famiglia, non lubida e seita na onda na Island Finance e Wing Tun Home Center. Wing Tun Home Center tem tour e mueble stanco abo tá buscando. Bota buscando muebles para bocas, seja 7 salas, 7 comedores, sofá, cama de 2, 3, 2 personas, double, etc. Tur tipo di weia, non sta bene tur tipo di cashi per porre in sala, in cucina, in bagno, in camber. Bing visitano su rato aia na onda na Wing Tun Home Center che tem layaway plan tambe passina bo paga poco poco sin interesse. Sting barna di quartzstone, marmer, granit turcos che vuoi mestè pa bocas botahaye aia na Wing Tun Home Center. Cool squad cheda na San Nicolás, nantibo Erco, Corabon, nanta de ambiente di mundial, pesei, bei buscabo Erco, na play special e McQuay, tabai na 5,629 florin. Pesei te Erco nandi cool squad, busca dibo awe. Tambe, mi che raccordabo, mesora, cu bo por tambe, nampo hiba e Erco pabo, sin ningun problema, quel servizio di cool squad den su sale di mundial. Candle Oil e mi ho azeta e te bota corra que tapa preto azeta pa motor di auto, pa motor di boto, azeta pa transmission tu ne saki ta azeta nanko bota haya di Candle Oil e dentur supermarket bota haye Bequi Lottery te loteria ku pa deca dananta sirviendo e pueblo di Aruba che wega nan di numero di catoci 2, 3, 4 cifra ku e premio nan bon paga e seita Bequil Lottery sorteo di diario e super for ta di Bequil Lottery Ecotec ting e bakinan grandi passi limpieza ronti cas bota haya tambe e bakinan residencial e bakinan comercial aya na Ecotec All to car che ricordavo con antin e auto non ku bota buscando auto non ku paga ku bo paga awe auto non pagable SUV auto non ku sogna ku ne ora ki bo po hiene price ku abo por compra e abo por paga e sei da all to car SUV sedan tur tipo di auto all to car ti ne pabo tambe corda di ma campion cu timbo pisca campion tim pargo campion tim picuda campion tim mulato pisca cora di plato filetti pisca passa campion e buscavo pisca awe mes tambe
e frio in antei, frio in criollo, si boio pica temperata in su butter, banana pa boja asa, ma ainda tim pasteci, croquette, hamburger, ham and egg, juice, malta, refresco,

0: Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan.
1: Boguía 88.9
2: Boguía FM.

0: Hey, mi dimmi un bevo.
1: Che tu baita, dimmi bota.
2: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor. E sigue in sintonia con Boguia FM.

Buon tardi, la gamete si avvo, felice Atari, siete venuti passati ora di 5 ore e seguite il notiziero di Atari Notizie o attraverso i 108.9 avessi non si importa che è no? La gamma vi savo che si può arrivare a nostra Facebook page, a nostra YouTube page, any time of the day, we'll walk back, nostra notizia di avetari. Mi dico un'informazione, babbo, danke Susi, per ieri c'è per mentre vi sa nostro collega Traff. Well, che cosa sta passando? Ho vi cosco da bagoi no, no? Mi ta, mentre vi sa mi te benuto, sa? Che cosa tu rene da pensa? E che cosa tu rene che sa, che come mi te bisa? A me di nadie bisa. Mi vela sempre mi sami guapo buon manda tempo penti ti tempo domani tempo giochi dosci bosasico avellotto 5 ting non meno con me mi un florin vos aquí que sé que me con quanta florin avo porcane lotto 5 veno me mi un florin el lotto 5 tave e la yige mi to hobby contento mas contento mi tava mi visavo tu lotto di dia di 56.000 florin che men Roman con 2 florin bobo gane 56.000 florin e tambe ma gombra merdia non mi savo chico ting 14 tatin 63.49 come prome premio 71.71 di 2 premio 0.285 di 3 si su multi extra un free play back 4 52.5 su multi extra x2 che men si va compra x va multiplique va dai e 2 via Zodiac 28.85 con Geminis Gemini One off 53.68 y Lucky 30.085 su multi extra x2. Esa aquí está el resultado con mi voto una bobe merdía. A ver, conoce Jaran Son, Kibray Simán, May di Simán, Anto con Pokémon. Portugués anda mané poco rabia, ¿no? Mi tambe. Me espera más di Ronaldo. Pero pensé mi madrumi, para mí no va que vea. Pero, nah. Cosa da gewoon weg. Ongelooflijk. Maar spera más. Bisao verdad. Maar spera. Hoppie más.

0: Mi collegatito aveva inta pone riva su rubrica di notizie cla co partito map de pedir un pubblico urgente riva ritiro annuncia di Mike Eman. Dus fraccioni map del parlamento a sollicita formalmente un pubblico come nel presidente Mike Eman dopo suo annuncio quella entrega e cargo di prime minister dia promi di januari a wo. Dus de un carta mandata pa presidente del parlamento e dorture mesmo non di map e map ta argomenta che annuncio ti implicazione importante per lo che ta governabilità e stabilità politico di Aruba e BCM suor discuti pubblicamente den parlamento come sa turene che sa con e quando e chico mi te chiede posso tur ascucia caba mi non da ripeti posso mi non da gana però tengo bisavo verdazzi che cosa che è in maniera un buon e la gai manera un bom in opinione non spera. Dus è assunto chi di Mike Eman. Dus mi va che si mi di un potere da farlo così ne che un da co sì e a te chi e annuncio di Mike. Dus just can't believe this. Ok. In ieder geval, mi dingo bisavo ku e annuncio di Mike Eman e ti hobby pregunta. Ti hobby pregunta o viene da ti hobby speculation tambe e non chiapo niun hende puntre tampoco. Dus, sa, io non ti ho un dicio da bisavo boscone malesa, però buona boscone morto. E idea in caso che è forma ma vaca ieri e declarazione di signor Mike Eman tanto con e sa che guardo così e una che dopo si chiama Doina Binilanti su signora e io ciò che Doina mi bisa firma dus mi non sa non è non bisa me però mi senti poi scusa non sa e la menzione da me cosa signora tutta malo però non resa resa iave e te credo che mi sia Mike se ti posso di Doina mi da gunbo e mi dice yes botti in tour derecho di mondo per tu mi decisione con tu e a me non importa mi manè non ti pisa un bledo chi co paese e chi ti pensa a ripisacchi per sopra su salut sta da primo lugar nel momento d'anche. Posso sempre Doina da parabana tipo any time of the day sempre anto lo qual con mi che pisavo te sacchi ti miami non ti compro di gente per sopra ti gente da mani e ora te cominina non chiamai ora te cominina non chiamai a mi dunque sempre a contro Mike e vos sei sì per solo è hecho di debe però vos sei storia di debe una finale di cuenta dove sei di che sa mi bisa operare non mi caso ma bisa non sono proprio mazzi politico sopra a mi giù un pensamento mi giù un pensamento mi casati un altro pensamento e sei la democrazia di mi caso però ti ho picos come da wak tentacle nante manetura bri mi ti scuccia chico mi mentor tocco da bisa merdia. Ma scuccia chi Patrick bisa, ma scuccia o bene, papi. Ma cava di pompa un broccio di me, te ne abbonere, se che flamingo non, così detto, vira per me minister. Le vira diavolo, arriva a me. Però, papi, è su attenzione, papi, è su attenzione, mi dico, vedi, si intende, dice. Per verdata, con il paese, nel momento non, fastidioso. Uovo sa, consigli di gene da casci di picca. E vota pensa e gaiki può dire per me menessa vota pensa non è che papi di e a mi ta wak hobikos keto e mi sa di conoscere storie mi sa una bibbia di cerca di lo qual qua su di cu partito raiz e mi d'accorda cu asta governatore la vise secondo me no è da fuerte cu raiz e sin embargo non sto mira con una finale cuenta venire qui per dove da bise da negocia cu Carlin con grande su deseo tape bira prome minister I don't know se Geoffrey sta attuando maniera ora l'abbandonare raiz mi non sa mi non sa meglio tendenze di pensa così o diciamo chi te poneva pensa sina chi te poneva pensa sina de interi tu reattacca e nanco te vuota ting contro Gerlin di chiamare Jet, questo Jet Kiko, questo Kiko, a me scuccia Geoffrey un dia sali a difendere Gerlin. No, come ti puoi palo e candela, no? Oh, però mi devi sapere come veni a me ti osservano. Al contrario, demi background, demi subconscienza ti, e le pisa, posso Gerlin da una hulana, e mi messa a questionare, però se Gerlin da una hulana, mai da una hulana, perché potrebbe venire a chiamare Geoffrey? En toen zei ze, met de pijp, zo'n minister-president, maar die mami, pa mi bai, en toen, why? Ze zei me, sí, no, pero, e question, e half hour aquí, ta, e como minister di finanzas. Really? Finally, ta Mike Eman, como prime minister, te zoon ku te queda responsabel. Que men no sa. Consensi di hene ta kashi pika. Mi te bisabo che sei te caso. E mi te poi le bisabo, mi non sa con grani su di sei un'antà, per dire per me menester. Però, mo me sta mira, mi non sa se mi chiami conspirazione o chico, però l'una da largo tu rientra papi di Gerlin. Però, diva su Jet, con su chico, però, next or. Vos a chico poni mi pensa mas malo. Tapa de sacchi, ria. Questo è il mio pensamento. Ora Gerlin va fuori di avion delle bici sacche. Scusi.
1: Ma se io rinanco toch una dichiarazione guardo a sia ieri con un guardo informato per me o no guardo consultato per me però mi sta convinci che l'importanza nel momento è la stabilità per Aruba. Traje para Aruba y coquear Aruba realmente, están coquear Aruba bon en este caso. Entonces, no está continuando y me lo voy a reunir y ahora que tengo más información lo me compartí esa aquí también.
0: No está continuando para tú están coquear Aruba bon, ¿ma quién no quiere Aruba bon anto?
1: Me acaba de llegar, ahora que no me está trabajando para reunión y me quiere en el momento que finalice la reunión y conversación en todo lugar. Mi lo por visto un tiki más. Entonces, ese es lo que me puedo compartir ahora aquí.
2: ¿Y postura del partido futuro?
1: Postura del partido futuro no debe cambiar. No se viene para atrás para la comunidad de Aruba y me te quiere tener el último un año y medio. Nos ha demostrado también cuánto ha comenzado a ejecutar CABA. Y Aruba me tiene una estabilidad. Me te quiere, por el inicio, el partido futuro, a presentar su mes también. Con un pensamiento diferente de lo cual que te acostumbra. Me te quiere que Aruba por mi hijo, y nos está demostrando ese ahí también, más que por mi hijo, me te quiere que Aruba su futuro me se guardo definir diferente de lo cual que está en el momento aquí.
0: Wow, Aruba su futuro me se guardo definir diferente de lo cual que está ahora aquí. ¿Cómo así? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué voy a pensar?
1: Se guardo definir diferente de lo cual que está en el momento aquí.
2: ¿Nota por un
1: bon, a mí te quiere que el primer ministro ha anunciado algún luna atrás que lo vi en cambio en su partido para lo cual que está liderazgo.
0: Sí, no sé.
1: Lo cual que no ha anunciado en el momento lo decía también de baja como primer ministro. Y pensé en mi visa también, no sé si ayer impulsivamente el avisé o emocionalmente el avisé, por tal momento, motivo no para que el su mes en forma sin quella consulta, se importa una realidad, mi no sa, a ver, mi lo tiene. Realidad así de otra banda, que nos lo aprecia más, si él lo por a consulta, más que claro. Pero lo cual, cuando nos tengo garantizada estabilidad de Aruba, ¿no? Así no rompe proyecto en el momento aquí de ejecución. Nota así, no que ahora que no trabajan lo no sigue. Al contrario, trabajan trabajando full-fledged y ese es lo cual tenemos que continuar con él. Entonces, hoy que me lo reuní, sobre con colegas en el partido y tu reunión con los meses tomó lugar. Y ahora que tengo más claridad para nos me está a comprender que tengo el propio seno del partido. En mes no tengo claridad, sé que es un poco fastidioso, sí, pero a mí no por dar un comentario arriba el desarrollo de la situación interna de un otro partido. E claridad cuando sí tengo como partido futuro, ¿tá? Que nos acordar un acuerdo de gobernación con hope punto a base de un tipo de contrato y que nos está ejecutando todo el trabajo ahí.
0: Boba bien hobby, Gerlín. Boba bien hobby y a mí no guarden de hora con Maika Sali visa con Bojene, ¿no? Avisa algo. Entonces, ahí está lo cual que mi no escucha. Ya tengo un hobby factor, porque tú no te pisas, ya, por da, pues está 65 años, te voy a comprar doble, con Kiko, Kiko. La gami pisaba así aquí. Toch, mi te queda puntra y jardín. Kiko te lo cual que te preverá. Si te preverá, es tú. So, by the way, ni por colega, ni uno, dependemos de la cuestión de private jet, ¿no? Te voy a pisar, no te smeres, te smeres de mi cara. Y mi no saco ni de quiere mi colega en busnango cada rato te entrevista Geoffrey Weaver punte no punte aunque co, a mí lo no ni que pide hace una declaración y lo mi no quiere full pues sobre él hace declaración también tengo que dar también ese para raíz y después no sabe más entrevista presenta entonces nos cinco by walk, para dentro de pisa. Mas nem mi brother, digo, mi tour carta da un gaga, va? Nos me se guarda, diz se guarda, walk é resultado de Kiko e Uega da baita. Dus Geoffrey, quer of no que vira pro meu menester? Mimi, vou tá louco! Ave pena da grida. No, Duchi, não tá louco, mi talaga, me explicavo. Internamente, pues, tengo mi problema. Secreto público. Beta Mike, pues, no tengo grepa, riba, ya. Mi tabua que vamos a tabai. Guerra, mi tata entiero, me observa cierto cosa. Did read some lips. Entonces, la manera me pisa mi broche, ve. Two dogs fighting for the bone. And the third one went with it. Anto mi tawa que se te va a tomar lugar. Mi no sa, se te va a ir con PPA. E voy a ir con MAP, dame. Mi no sa, aquí que te va a pasar. I don't know. Mi tengo guarda, aquí que te pasa de su caso, mis. ¿Vos te comprendes? Pero, ¿qué que te va a suceder? Patrick te grita, merdía. A mí no va que ni un camino para bevestar, anto. Papi, a correr en la AVP para convencerme, no. Esta pisa, me escuchaba, Patricia, también, yo, no. Cosí, con el grito de son, con la mayoría lo preferrá, para ir a primer ministro. Y da tiene especulación, cosí, cosí, cosí, me menere, con la policía, y también a su lugar, arará. Vos te bomba tras un, esta pisa, me puse de embole línea. Mi no te quiere ni una historia, ni si. Kiko futuro me está bajando así. Desde el próximo semán, mi te quiere de hobby determinante. Y wie zwijgt, stem tú. Si tal lo cual, voy a comandar lo cual, como te pisaba. Si futuro quiera quieto, y sali mané con nada lo cual como he visto un gente basa de ahí es teoría de fusión entrar a vivir con futuro también está una opción. Y con tal como quiero sentar y vestir aquí, que ainda me chanchan y vivo una vida dulce para viajar y para bau, mi no lo noté un problema para otro ocupar posición de primer ministro. Wenji, o do billón mío, para hoy mate por mis políticamente. Porque un futuro puede ser bueno por delante. Queda mucho chanchan quieto así, ¿no? Anto queda crece. Mai que signavo, no? Mai può bisa che vota su candidato, eccetera. Però può puntare tanci, tanci ti bisavo. You're not ready. O non ti acclamo, cioè. Oh, además, se non ho più altre cose che non ti acclamo, tampoco ainda. Non mi chiedo chieto, se vuoi sa chi come che ven. Se vota acclamo, signa, vota acclamo dirigi un paese. Ser onesto e sincero come me. Regami le chiedi. Che ven, Wendrick, non ta cla pa assumir responsabilità di primo ministro. Mi non ta bisavo pa leader di partito. Sei d'altro cuenta. Di altro bando, popo haia ku dato momento Mervin porta un candidato vai atrás pa min vai. Mervin occupava varie posizioni importanti e portai non ti gustate in partito AFP, però è in buona esperienza, è da vari anni da presidente di parlamento, she knows the in and outs maniera nostra bisa e conosceva tempo fa. Dus ja, tu agenda potim pa sigi e question di half aquí tiene te opinar con seita e problema. I don't know. Non pensa mes de boca besa, wow. È questione di indipendenza. O me si da loco. Ma gente pensa de boca coco. Ma non c'è tanta canta. Proprio pensa mes di indipendenza. Hafizan. Buon anno, mimi. Chi è in te bira? Mi non sa. Però un cosa mi sa sì. Mai che 65 anni. E questione money wise non da cominciare e non stursa questo che è stato male che men meno sa posso che arriva a casa sali punto Geoffrey maniera puntare tempo di raiz se settembre da waxo mesta forma parte di futuro ainda. That's a $1 million question. ¿Vos sabes que conmigo me, no? Yes, a venedor pocas palabras. Pero vos sabes, política, siempre te queda política. Vos sabes, a mí no que daña, ¿no? Pero en sentido, viajo, tengo que recordar gente, ¿no? Poco día, el año fue en corte, ¿no? Tocar aquí con el año 13. Persecución político, taca, con todo eso. Pero te enviaste, bueno, vamos a recordar cierto bien, en algo sobre te encostan que te pasa con nuestra lupida. Ahora mi guaco me apta grita de manera duro, y me avisa vos un poco de el valiente pecho de raíz usando el nombre de Mike de Mesa van guaco. Pa sobra, non mi discordavo. Evelina basso che bierno dos bia. Sin che la donna ni ponera sonan paesaki. Ultimo volta di questione di Alani. Avo, sabra mi guacna da questionare in tuo caso, mi sa, ambo concia, di buona settimana, di sa, potin cai cai suo. Potrebbe mes. Sonan. 40 anni a largo, di chi è debita? Dimmi, che divo, di pueblo, chi la crie? Un mas che altro, AVP con me. Che me ora con Nelda mi sa mi quente di, danke babi, danke babai. Ehi, Gaio, ser sincero con me. A votambello, ta pura, e velin, bye. Zoboghia Danqui assumì il liderazgo. Però Danqui tampoco non toccò. Può assumì il liderazgo di me. Manda sincero. Però mi dipà biseo. Per 40 anni largo ave pei me apa crie deve parua. Si può da che maniera mi sesta bisa. O costo di vita da caro. Non te che era di merca. Iran so a cause cose qui. E causa principale da non si inflation. E che cosa causa deve di inflation? Deve di Stato. Lo che non diamo in holandese Staatsschuld. E che cosa? Apo? Ami? O fai copiare un andi a VP map? Tu come ne chiedi come che ben? Che ben? Ehi, let's face the truth. Si nota danki na kaft ka bin. E na 2005, na bin che lafti, coslo na dreccia. Però si na mis, di 2005 pa uo, o a quanto caso di administration corruptivo, quanto politico a guardo condena, paiserà, poi turnos, no? Ai giovani, dove ma lo vede passi notizia, e Evelyn sui astrona, e la presentava in caso mes. Ta kafka bindre chicos, di administration, presupuesto nan, e control pa strutturalmente pa che debe nan, qua ve pei me pa crea, pa nan, na un surplus. Per ora mi te pisa, really? Surplus? Romango non te logro surplus d'or di baga gasto, so. E d'or di paga rente e afflossi. Nostro sacco ve peja in stampel di merli di 28, pa decadas. Però duci. Po masco mi te stimavo come mi proimo. Botingo realizzato che Evelyn è autore intellettuale e attraha e affirma. Mi ses. Un po' get away. Abba firma e bestuurlijk akkoord. Pa in Rijkswet. Houdbare overheidsfinanciën. Dat is niet dolo. Maar dat doen we helemaal niet bij zijn boos. Ja, met die toren kon je niet presente. Maar het is zo'n boos dat hier een lollipop, een mangel, een banan, een kede grita. Maar die man, die voelt dat kakalaka. Kon het in celebro, kon het op pensa. Ma firma il Rijkswet, houdbare overheidsfinanciën. Però può non chiara firma il Rijkswet. Pa, in todo caso, niabo, ningún partiente di me carga e cruce e cu, da bustan a firme. Per sei mesi, busso baja gobiaron do bac, ua, quien ta assumì responsabilità? Verdata cu, mai te cansà. Pero tampoco debe finalizar el Rijkswet. Y tampoco que pone su firma. Eso es personalmente te vota contra. Baudi e Rijkswet. Y me te quiere pensar y también te preverá de retira. Ni un ene de pisámico, no. Si vos te acuerdas, día que la abrí el camino de Berme, Bani Airport, planta poco mate. E non è mai un boulevard di a meno. E la bise di che ti retira. Dessa a me non ti come di combo sono d'accordo. E ora mi va che posi che lì mi dice chi capa i robes. Ma sta manda punta mi braci. Chi ha passato papci? E riba intero assunto di avvisi rat van state, riba hoffa. E non da che era d'un commentario. Per ieri sì, e la commentare riba. E vai mendo di Michael qui. Anto, e sa che chi che dà? È politico o no? O, per esempio, ti pensavo, sono sta cargando il Rijkswet di Hoffa, di Macambito, soltanto Evelyn come Geoffrey Weaver, da Nassina Ulanda. Casi gioco, bisà, Macambito però. Nanturdosta, Nassina Ulanda, nanto ulandese. Nantin un cosa di me, chi con numeri? Pues nantin, nostro, Oscar Rubiano non ganasi che non te non sono ti. Però Geoffrey, e se il temo tipo che ha buttato lo vai por occupare posizione come prime minister? Dus, mi non sa se sa che te vai hasi che posso lo bira e gran triunfador o il gran perdedor della seguente elezione. Dus, I don't know, però in questo vi sa così. Voi puntare a me a 17 di giugno 2026, mi bota prova, sì, mi da prova. Ma viva nel paese qui. Non è quello di, ah sì, ma come non devi mandare, ma come? Tendi. Rehab. Se ave mi nola, che mi sobrino rehab. Ora con il suo mamma che era in giro. E con mia tata, con mia mamma, si è camminato con la polizia fuori nella casa. E se mi no para arriba, para pone pia bo, per la rehab. Ave non un hombro para camminare che te para. No, come te busca dangi. Però mi ta consciente e mi ta agradecito a Dios per sé. E de caso che ta messo un cos. Mi país me ste accepta e hofa. Non stinco accepta e hofa. Conos chiaro no. Bueno, in todo caso, la che non sbanguo a chi che cosa che deve vivere? Bango a chi che strategia non deve vivere? Bango a chi ta firma, chi non ta firma? Ma andiamo a puntare a ora si pa settembre, futuro te è in, si ti infusion. E non gente deve admettere 40 anni largo non a roba e cuenta e che strutturalmente e futuro generazione non tursa una non tapparà. Dus basta che strai svolgo politiche, is enough. Dus per se non ti baiti in splitsing mi braci fusion ti baiti e manema pisavo capa ave per mesti admiti che ti incostan che vai malo. E che ora mi stai assumendo responsabilità e dimostrare che molti giovani qui e non battono qui in politica falta hobby. E vanno a conto che stanno con più esperienza tu rende con il toro nel suo caccio perciò devi dire sì, ma è su forma e devi dire Kiko vuoi ancora chi che passa vuoi ancora con un uenci tampoco non vuoi sa con mai che ponere ora dice mai che bisogna firmare qui. Quando ti ora entri la lista, tu rende e mi dice che mi è condurito, plomp! So mai che ti zitta per il numero 29 e guenci per il... e per me luogo. Dus, mi ti sicuro che mai tiene cose che preparare. Mi non pensavo, mi da trito, so mi può tritando e ne sinne qui. Mi non dunque altro zine, mi non pretende tampoco. Però Geoffrey, waiver. Tabai bira e prime minister. Posso avvi pelo non accepta per Gerlin by occupy position, eh? Gerlin ci tabai accepta per sopra. E che queda un par di anni e la bimpa trapa, pueblo, toch? E su nego de nel parlamento cu poquito voticos. Nada tienen que decir ni opinar. Callarse la jeta. E te fai un de Gerlin na sali. Van JVP. Ik meen dat weer een fusie, mensen. Dat wordt het. Ik ben niet papi die Mike de Mesa. I'm not the one who judge him. E Mesa. Ik no kier papi di novum Mike de Mesa. Dus ik hoor de papi duro die JVP in me. En toen hij zie Mesa. Kunia ni Evelyn ni Mike Eyman según mi nota no sa y no está culpable de nada pensé mi nota papi de nuevo pero con jaca y siempre pensé mi te pisa siempre o viviano te menestran te snango te sentar onde menestran y te enviaba un mes un pie de cabeza pondrá un mes de con un último momento Det ene ord er, man gør, ikke kasser. Kommer bare og glemmer. Kommer bare og glemmer. Ikke kasser, de glemmer. I på kiko, en arbejde nede i balista, i valinsa. Dus mensen, no da kwestion di kajadita me meo mas me monita. A veces me hago y me pa, mi tasi, mi mesi pasa pa pambieu, pa soquete. Anto, ya. Yeah. Ora cosa necessario mi te pise cosa. I did the promise. Claudio è un primitivo e mi da cumple. Cada chi ha un consenso mi lo ha. Da per sei ore come da mira, ti viene da sapatiare, ti viene da si cose, e ti viene, no? Non hai una posizione da chiedere chi posso chiedere, che posso di eternamente di arimitare il posso. Posso quanto di posso ma va, bin, e vai? Posso quanto? De intorno, intorno departamento non. Tu rende da mani a chi nanta sera abri sorry per palabra però da sine da yes anche per takumi mi brother e dico mi takubo Giovri dico cambia di color verde e fuchon no splezze pa sopra Helin da bai con Geoffrey Bow di bus. And dottore Carlina dingo bai cast back in testament di Mike. You know what I mean. Tore sunan ku agrita dur ya sapatia ya bai FFB. Tur to bai back as. Man cast back ku AVP. Mi tin 6 ore mas 27. Ai, chi va da wari? Va para escucharmi sì, no? Chi che da bira un coso mi devi sao. Geen hamer, mijn mensen bissen. Maar ik moet er gaan. Die en Mike dat die interviewen kwam mee leen. Mij die gewis avo. Maar neem je te bissen door. Mij hoon ons dos amigo. En nog een enemigo. Maar kon ons Mike nog wel. 104, nog een. 105, 106. Maar kijk hoe Mike dat in bon rato naar mijn man, naar Teleruba, over de AVP dat we dat zien daar. Ora qua mi tengo sera notizia anoche, po sta loco, che ha Mayra tipo a me, o no Mayra? Saludos pa, signora Mayra, come sa che sempre ti ascolta non stame, e mi avvise, Mike, e dico a me, oh, che passa, di come andas in notizia mas, mi ascolta buona niente cammina mas, di mai 40 anni largo, ma cansa, nada non da cambia, mentalità che da me son cose. Nada cambia. Per sei mesi mi dici di traha e il documentario con mia nieta parò per un abri uovo e realizzà. Con nota ni map ni AVP bringa tampoco per lo quale te state a parte. Tu una altra gente comincia con me però nunca politico una nota d'una riconoscimento non è son casi. Verdata, betico, a concluye. Davate ultimo puzzle. Po forme state a parte. Ovo dizia in pochico, sì, in mabise. Tu un po' tempo, po non sa quanto tempo vida giusto di un babbo. Vai di sfruttare con buca sa, vai di sfruttare buon anno con botin. So ave botin, ma in buono sa. Do si può puntarmi chi mi te pensa di Mike Eamon su pavimento? E da buon. Mi te gunnen. Zij het pas zo. Pa malessa di su casa. Of zij het pa. Su meso. Niet de bise su opinion. Respetai home su opinion. Sì, però pa is a ruba da parana. Io vedo crucial. 40 anni a ruba da parana. Un momento crucial. Posso tutta seguir vota pa no. Anto. A mi sigue che da carga agua. Anto. Ora il momento llega, ehi, hey, Mike, per me come vai? Potete chiedere per voi, aiutami ainda con un trabò pa me giù. Ehi, hey, Mike, mi caia da sushi, bim, bim, assi limpide in qua caia. La che amo che è planta sommata, non è stile qualche che assi. Punto 8. Rispettai, amore, ainda. Ainda il problema è questo. Well, Bomes escucha. A mi tingu bai senta la gami bisabu danki pa tavata junto come ve tardi. No, no danki come mita biwech, mita bruja. Mita bruja mita. Mita analisai mira wak de hole. Mita sonya mita tuko ento. A mi no so ena mita bisabu at mane mita wake kos. Punto. Ando si nota sina. Cha fruvefru sali bisa dilanti ku come tira son of no. A mi te pensa po poco bai posizione mi brada dico no poto bon studia ademais ku poto holandes che mengo be a sande con i numeri i halin bai kas bai ku tu po cardena mai de mesa una buta che te parabo tambe te bai kas bai na pepe bai the next election will be very interesting. Who are you gonna vote for? I just have to know. There will no be no election. These people have to be smart enough to know that an election won't be. Y la gami bisabu, el holandés son lo así, kikuta. Pues Geoffrey Weaver bira, primer minister. Pues Geoffrey Weaver ta, voorstander pa, y hafa. Con el gozo te voy a pasar en parlamento. Román, seminosa. They're stupid though. I told them several times. They're not a referendum. Puntra hopi di pueblo and the bisami. Si. Laga hofobi. Tema yango joske. 6:31.

e sejta e Lembo Rock. Bonita, no? Andës e sejta di Tubi Checker, e khale. Na mi mando saludo pa e persona nan di come debi sa e chicken wings, no? Das no lubidana, che nana Shaba Binti, no? E Wonder Wings di 297. Carbon ta football, ta nat pa bo vai busca, venoce ma tene ku Colombia ta hunga. Bani 10 ore in seminoti hera. Das ya busa passa na Wonder Wings 297. A che nana Shaba Binti busca bo paquete se di chicken wings of the whatever kunanta bende. Passa tur ta dushi. Tur e come te bisa e plato non ta dushi. E ta nat pa bo passa sinta ku bo kasa of ku amigo nan ku yu nan bo santa sinta va television. Compra un dushi basket ma amite me basket e chicken wings of agus in din just quattro sabor ta nat ma bu compra just quattro sabor tu hen ta ya un e son ta bisa ta dushi o ta bisa di mite ma dushi da si apos sa e sa ta wonder wings no da sa na Shaba Binti se carobi ok la che non sbagli che sa che e sa che ta Chester sa che ta catedral

Luigi, no es the middle of the road. La gami back, des na mi pare sa que orato sin na pues se nota pa imite pa con cantica di botacora antes timbiriche. Anto ella ta ella na compone un cantica ina cante hopi bonita pa dia di tata. Va pensa caba ki ko abo ta ba si pa dia di tata. Des ta hopi leuk pa famia bin murato junto. Un breakfast, des per nome se ta algo hobby grandi, in maniera che potrebbe essere no, e mamma, tobe passa dentro, boh, e tata, tambe. Pensa, è stato algo lige, in maniera che amiti, amiti, pone con arriba mesa, posso non mi estraga, posso sandwich, si un coffee morgen, per un sandwich, ma c'è great mess. E tambe, coffee te, non da gusto bevere orange, sì, juice. Se no te coffee basta poni nang riba mia santo laga nang mia sbai koi no ku abo tabai sirvi nang e ora bota sinta che zela conversai kada kien tablanta bai koi la qual kunan kiar e se te algo mas è facil mes papo bai asi un kuminda tameta great pero e mama ta se ku hopi trobo pe hai asi un wea grande di kuminda tampoco no ta geluiki ok e se che timbirice oi tengo che des